any friend for me, no be bad in channel. I won't be sad and say, we are my boy David Iba. We are my boy David Iba. Now, yes, you be sad once. Moji di sa metu mi aye wehi Amu buwa ne se Ani o ure Ya jidi o se ube tu mi aye Ena yesu tine ne sa Odi ka omwe ni chire wansa Ha Sani ya muji di eti ya no Muji di enyi mkwa Enye sa mamu Mesi ya hwa no huna di Amu no muha Hey adi anchi sumpo

Asambai natoa even to be da sa wuti obidia ka wodi wodi abeya asresa mwate fisa ni ama abriya nsuno anwara no nyambio di mafu nyamie obedia ama woda asambai natoa agwezie even to be da ada petra bebrebe otaini ani bebrebe ya kawa sentro nyame na fa wo ho ah my god di ma funya mie abaya babia mede